0: you're mixing live. AC, La Perrona Radio.
1: Venga, yo le digo una cosa, hermano. Esto es un vallenato.

0: you're mixing live.
1: AC, La Perrona Radio.
2: Si no le contesto, si no le contesto.